0: massa, man. Vedete quanta terapia, eh? So che c'è chiedo vostri. Mancate là.
1: Il tempo passa, non famos poniendo tecnos, el amor non lo reflejo, como ayer.